0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta sul gelosa. La musica continua.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:08.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: L'amore suona su Radio Gelosa.
1: E adesso

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: certi amori non finiscono, fanno giri immensi, ma poi ritornano.
1: Non ne sono tanto sicuro.
0: L'amore suona così, su Gelosa.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:02. Radio
2: Gelosa. Grande novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
4: Passerà blu.
5: Al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
6: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
5: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
6: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
9: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
2: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale. When you can't get what you need.

0: lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
5: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Solo alla Prix trovi offerte così. Come birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
8: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 7:01. Radio
3: Gelosa. Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
6: Salve, due etti di prosciutto veneto.
7: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
6: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
7: Allora me ne dai una fetta?
6: Adesso hai capito.
8: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
10: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
9: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
10: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
9: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Il risveglio con Gelosa è Radio Sveglia.
1: Sono le 7:07.

Radio Flow. Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
4: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
5: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
6: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
7: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93-200 MHz.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: ottobre a Montegalda hai il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'Enoteca del Bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
1: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza. Arezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
4: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
1: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia.
0: Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
3: Ecco la merenda.
5: Il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto

0: I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:30.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
2: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 9 e 2 minuti. Radio
3: Gelosa. Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
6: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
5: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
7: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
8: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
9: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
10: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
4: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
3: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
4: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
2: Sirene Blu, tu di più.
5: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale.

0: Per Giardino e Bosco, Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Salve, due etti di prosciutto veneto.
6: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
11: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e un minuto. Radio Gelosa.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: In un istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
5: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgarida. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
6: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
7: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
8: Metto su un gruppo rock and roll.
9: Big Bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Big Bands.
1: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno. Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul. Professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: Passerelle blu, che risparmio sarà.
5: Fino al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
6: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
5: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
6: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
7: Sirene Blu, tu di più. Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre festa del bacalà di Montegalda.
8: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
9: Venerdì 2 ottobre Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
10: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
11: Legend.
10: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
6: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
5: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social. Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Il silenzio non è un dettaglio. È una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group. A San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere, 0422 83 06 41.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
11: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
10: Io sono nato pronto.
12: Adesso su Gelosa parte la Compilation.
13: Compilation.
12: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
13: Greatest dance hits of the 80s.
12: La compilation di oggi parte così.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.

0: Mix trovi offerte così, come birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
4: Magari non l'avevi pianificato.
5: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Olisceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parà, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Devona.it.
7: Ivano Gamba Lubrificanti cerca personale. Cerchiamo figure in ambito ragioneria a tempo pieno e autista con patente B per consegna in zona. Se sei interessato, chiama Ivano Gamba Lubrificanti allo 0423 46 81 88. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32.

0: gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
1: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
2: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
7: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio. Strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet, a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
8: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
9: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: Due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
2: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
8: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: feel good.
1: Please hold for a very important message.
2: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
3: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
4: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67.

0: via Stradone 60 a Torri di Quartesolo.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.

0: casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere, 0422 83 06 41.
3: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
4: Magari non l'avevi pianificato.
5: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.

0: un'altra storia.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna uomo. Uomo e Junior, in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 15.
3: Radio Gelosa.
0: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco, da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet, a Zero Branco, diamo forma alle tue idee.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
9: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
10: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
9: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
10: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.

0: notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moya. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
3: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
4: Il tuo giardino chiede potenza?
5: Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, eleganti e funzionali, pensati per emozionarti ogni giorno. Da Gasparotto Mobili a Rosà l'estate sta finendo, sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno, e nel reparto outlet occasioni mai viste, progettazioni su misura e finanziamenti a tasso zero, tutto per seguirti con la nostra esperienza e professionalità. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, aperti anche la domenica.
7: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
9: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Balla per restare a galla.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: In un istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
7: Salve, due etti di prosciutto veneto.
8: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
7: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
8: Allora me ne dai una fetta?
7: Adesso hai capito.
9: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
11: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
12: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
11: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, a Padova.
13: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno. Tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.
16: Check this out. Too black. Too strong. Check this

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo lo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.

0: migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le

0: Ottiene ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue Ottiene, via Guglielmo Marconi 19.
0: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior, in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
9: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.

0: da Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
4: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, i brani più famosi degli anni 90.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
5: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
6: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20%. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Scegliete la vita.
6: Uomo e Junior, Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20%. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
6: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre, la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'Enoteca del Bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, Festa del Bacalà di Montegalda.
7: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 19 e 3 minuti. Radio Gelosa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
5: Fratture e burocrazia, un incubo.
4: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
5: Studio RD, quello a Vicenza.
4: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
5: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria al Maranello. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
7: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
6: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Industrial Cars, sali a bordo. Nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
8: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano. Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
8: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Un'azienda non ha uno spazio qualunque. Ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 30 638, preventivo gratuito. Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza, debona.it.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
7: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
10: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
11: Legend.
10: Il passato presente della dance, su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 12 minuti. Radio
2: Gelosa. Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
8: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
9: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina.

0: ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 € al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it. A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92 200 MHz.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group, sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre festa del bacalà di Montegalda.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, ricchipizzeria.com.
5: Salve, due etti di prosciutto veneto.
6: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.
9: È un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: presa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'?

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio. Strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
6: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Dalla pop alla dance.
9: Molto americano.
7: Cazzo sì!

0: 900, un decennio di musica.
1: Se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Barra, Cappella!

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Devona.it.
8: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
9: Dalla pop alla dance.
10: Molto americano.
9: 900. Tanti brani. Un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Radio Gelusa sono le 22 e 2 minuti. Radio Gelusa.
1: In un istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
2: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo. Nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
5: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto. Sono più

0: Rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
0: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
3: Dalla pop alla dance,
4: molto americano.
3: Cazzo sì,
5: 900.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Dalla pop alla dance.
7: Molto americano.
6: 900. Tanti brani. Un'epoca.
8: Hola! Vai, vai, vai, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca. Di Marospica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
9: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola, Ola,

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americana.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui. Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
5: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque. Ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Incidente stradale. Infortunio sul lavoro. Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul. Professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
1: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una.

0: cosa? Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.